portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

ascoltati, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. E miracoloso dovrà essere tutto quello che faremo.

0: Radio Ciroma
1: 105.7
0: rumore
1: nel telecittadino.

0: Vibes.
1: Eight have died. Soon to be nine. Nine eternities in...

0: Bella Radio Ciroma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco di un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio. Ciroma. 705. 700.

0: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

Ahí voló de soltando la cosa, yo tengo que. Y ahora no le echan mano, y yo tengo un pucho de cuidado y tengo que. Papi, no tengo mano. Ahí yo tengo que. Y parte de echan mano, ¿cómo es que lo hago? Ahí un pleno, yo tengo gozo, algo, a la radio que se hace, a fe, a fe. Ahí yo le pongo una cosa, a reprende la radio, a richo de un tipo de cuatro cosas, echan una cosa, tú te vas, y es bordo, a fe, y te pongo. Ahí yo le pongo una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, no. Ahí yo le pongo una cosa, un tipo de cuatro cosas, de impacto, para que tú te vayas al supermercado, bien, bien, pero te pongo una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, echan una cosa, che ho già detto già per favore, io non dicevo, non ho disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora c'è potuto dire, ci sono tutti, no, io sono stato fortunato, c'è per favore. Allora, siccome lui non me ne può dire niente, c'è, sapete che vi dico, che andrà a spiare tutto quanto nel culo, va bene? Arrivederci.

le qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, quanto derivano direttamente dalla natura del valore di scambio. Tal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più, io sono stufa, non ne posso più. Ride, che poi non è neanche morto e ride. Ma buonanotte. Ridi, che la mamma ha fatto i gnocchi.
1: Oh,

0: ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse:
1: e in culo anche il jazz.

0: Gaston? Un million d'excuses, monsieur. Questa sera nel menu abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, e voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

0: dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Miles.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

0: Melbourne. I skipped my last
1: check. Another one.
2: Just some.
3: Oggi su Radio Ciroma panca colazione. Zuppa di latte e vomito con mozziconi di sigaretta, caffè corretto alla sputazza, anfetamine e spille da balia nel perineo. Questo e tanto altro nella nostra colazione punk. La natura della vostra oppressione è l'estetica della nostra rabbia.

0: farsa, già lo leggi su tutti i fogli. Ho compagne di classe, le medie hanno almeno già due o tre figli. Io non voglio compagnia, marinare poi tu non ti togli. I miei anni vanno via, ma comunque tu non ti togli. No, tu non ti togli.
1: Ti togli.
0: No, tu non ti togli.
1: Ti togli.
0: No, tu non ti togli.
1: Ti togli.

Colazione Pang, colazione Pang, colazione, colazione, colazione Pang. A Radio G Roma, sull'orologio atomico, è l'ora della colazione Pang.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 21%.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.

e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette.
1: Fumare marijuana non ha
0: effetti
1: indesiderati. Fumare marijuana non ha effetti.
2: Viva la marijuana.
3: There are things like bombs. That's real.
4: Sarebbe molto opportuno che finalmente si legalizzasse questa cazzo di marijuana.
5: Free tomorrow.

Mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

0: testa. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica per altro.
1: Vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

carnicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamani in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono la ricerca del piacere, il caos e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto in 4 stagioni e 40 puntate. I personaggi e le storie di Fuori controllo sono reali, ma non del tutto. Decine di persone inquiete cercano la felicità, ma scelgono la perdita di controllo, infrangendo

Puntata 11. Lei riusciva a nascondere la sua barba radendosi ogni giorno. Il docente era un bell'uomo di 43 anni, molto bello e affascinante. Da subito vi fu uno scambio di sguardi, respirò profondamente e poi aprì le braccia. Dopo pochi minuti di baci e carezze, l'ho aiutato a mettere tutti gli spilli. Erano uomini maturi, che riuscivano ad incuriosirmi molto più dei miei coetanei. Ma quelle sono state le uniche esperienze con uomini più grandi. La mia amica non seppe mai di quella notte. Adesso non è più mia amica. Con il tempo ci siamo perse di vista e adesso vive in Germania. Amo davvero il mio compagno, ma a volte sento il bisogno di quel brivido. È la nostra natura più primordiale. Per me, questi incontri non tolgono nulla al mio amore per lui. Anzi, sento che mi rendono una partner migliore, più appagata e quindi più felice nella relazione. È incredibile come a volte scegliamo di fare del male agli altri. Fine della puntata 11.

Puntata 12. Avevo 21 anni e lavoravo in un esercizio di vendita di armi e munizioni. Un giorno assolato chiusi il negozio e mi stavo avviando verso casa. Ad un tratto vedo venirmi incontro una donna. Alta, snella, lunghi capelli corvini, con un abito a tubo di colore nero e tacchi alti. Camminava flessuosa come una pantera. Era il mio ideale di donna. Quando ci incrociammo, lei mi guardò e ovviamente io guardai lei. Questo ragazzo veniva a trovarci con un sacco di cioccolatini e di regali, per me e mia sorella. Portava del liquore a mio padre e lo faceva bere oltre i limiti. Poi ne approfittava per andare a letto con mia mamma. Ho visto anche mio cugino farlo. In quelle occasioni venivo mandato fuori, con una scusa. Adesso non ho voglia di spezzare il cuore di due persone e rovinare tutta la famiglia. Nel frattempo mi sono trasferita all'estero e l'ho incontrata di nuovo. Erano trascorsi 30 anni e lei era esattamente come quando la vidi la prima volta. Usava ancora lo stesso profumo ed era vestita allo stesso modo. Fine della puntata 12.

0: Puntata 13. Nel lontano 1982, quando avevo solo 15 anni, ebbi una relazione con una donna di 45 anni. Non mi aveva adescato, ero stato io a fare tutto. La osservavo di nascosto quando puliva fuori dalla sua porta, indossava una tuta aderente e aveva un sedere stupendo. Lei era sposata, il marito lavorava fuori e tornava brevemente ogni 3 mesi. Lei non è più tornata, le ho telefonato invano, più e più volte. Adesso vivo lontano e questa donna avrà oramai 80 anni. Chissà se è ancora viva. Alla fine ci scambiamo i numeri e ci rivediamo in spiaggia. Il suo nome era Frederick. Ovviamente non è il suo vero nome. Ma poi ho scoperto che lui era una ragazza. Frederick era quasi riuscito a ingannarmi.
1: Fine della puntata 13.

Puntata 14. In questo sogno sto per ritornare a casa, e da lontano noto una persona che fa autostop. Mi sembra

0: sembra il figlio di una mia vicina di casa. Mi fermo per farlo salire senza neanche guardare. Sale invece una ragazza sui 25 anni con i capelli corti, un po' trasandata. Dopo aver lasciato la mia ragazza abitavo da solo. Lei mi aveva sorpreso con i pantaloni abbassati, insieme a sua sorella gemella. Le avevo spiegato che l'avevo scambiata per lei, ma non mi volle credere. In realtà loro due non si somigliavano per niente. Abitavo in una palazzina popolare. Accanto, abitava un signore divorziato. Un sessantenne calvo con gli occhiali e due orecchie grandi, assomigliava a un topo. Era davvero inquietante, suonava il campanello della mia porta alle 2 di notte, e io dovevo abbassare il volume dello stereo. Nel frattempo mi arrivano degli SMS anonimi di qualcuno. Mio cugino è caduto in depressione. Restava sempre in camera sua, e usciva solo quando la madre non era a casa, perché sennò veniva insultato. Parlando con il suo medico, Aldo scoprì che con l'età è normale che ci siano cambiamenti nella funzione sessuale. Gli fu consigliato di provare gli esercizi di Kegel, che rafforzano i muscoli del pavimento pelvico, migliorando il controllo delle erezioni. Aldo li fece ogni giorno, e presto notò una grande differenza. Fine della puntata 14.
1: Puntata 15. Lei ha raccontato una storia inverosimile. La storia di una bambola di plastica capace di comportarsi come una persona vera. Era innamorata dell'uomo da quando aveva 11 anni. Era un medico dell'ospedale. Dava nomi falsi per farsi storie parallele, senza che lo potessero rintracciare. Alla fine la moglie lo ha perdonato. E adesso lei e Aldo sono felici. Quando i due andarono a dormire, in stanze separate, mi intrufolai nella camera della signora. Era estate, la finestra era aperta. Lei dormiva con la mascherina sugli occhi, e io iniziai a toccare quel corpo addormentato senza un obiettivo preciso. Lei si svegliò di soprassalto e iniziò a urlare. Fine della puntata 15.
0: Puntata 16. Le immagini furono cancellate dal cellulare, e nessuno, almeno credo, si ricorda più di quelle foto. Amo quell'uomo, ma ho ancora paura del bambino che era. C'era anche una ragazza strana, si chiamava Steffi. Ovvio che ci feci il mio solito pensierino, senza pensare alle conseguenze. Sebbene l'atmosfera fosse molto bella, cadde un freddo silenzio. Ad oggi non ho avuto più sue notizie. Nessuno sa più nulla di lei. Sul web Steffi non esiste più. Condividevamo tutto, ma proprio tutto. Le vacanze insieme, la doccia, il letto, i vestiti, eccetera. Tant'è che mi affezionai moltissimo ad un suo fidanzato, che lei diceva di amare tanto. Lei non l'aveva ancora fatto, e cercava insieme all'attuale fidanzato, il momento giusto. Invece alla prima occasione, perse la verginità con il suo ex. Fine della puntata 16.

0: Puntata 17. Mi vestii benissimo e mi truccai in maniera esagerata. Indossai addirittura dei tacchi alti. Tutto solo per farmi notare da lui. Ero stupenda, ma lui non mi degnò nemmeno di un'occhiata. Se lo cercavo con lo sguardo, lui si voltava da un'altra parte. Sconfortata, smisi di ballare e mi rintanai in un angolo buio. Allora comparve lei. La ragazza era una bionda, più o meno della mia età, ma evidentemente più troia e in sintonia col mio fidanzato. Una volta accomodati su un morbido divano, tra una battuta e l'altra, li vidi spogliarsi reciprocamente. Ogni tanto si accorgevano di me. Mio marito mi baciava, e faceva lo stesso anche con lei. Mentre lui le carezzava il ventre e il seno, lei si dedicò a me leccandomi il collo e mordendomi i lobi. Poi armeggiò con i miei pantaloni per togliermeli. Ero congelata, non provavo assolutamente niente, e non sapevo come comportarmi. Lei iniziò a dedicarsi a lui con un rapporto orale. Mostrava grande competenza, probabilmente per mandarmi un segnale di dominio. Poi mi prese per mano e mi invitò a terminare ciò che lei aveva iniziato. Fu questione di pochi secondi. L'auto scivolò nella scarpata investendo arbusti e cespugli, fino a fermarsi contro un grosso albero. Tuttora non capisco come lui sia riuscito a farsi perdonare. Fine della puntata 17.
1: Puntata 18. Al culmine della disperazione risposi a un'inserzione sul giornale. Cercavano un autista tuttofare. Arriva un signore piuttosto strano e mi chiede cosa volessi. Apparve poi la moglie, con una vestaglia di seta pura. Notai però uno strano rigonfiamento, giù in basso. Non mi era mai capitato che mi piacesse una ragazza, pensavo desiderassi soltanto baciarle, invece ho capito che sarei potuta andare molto oltre. Ho aspettato che l'infatuazione passasse, ma io e questa donna ci siamo legate sempre di più e continuo tuttora a sentire una grande confusione. Carla aveva un corpo perfetto e gli occhi blu più belli che avessi mai visto. Ho cercato di vederla nuda ogni volta che potevo. Dopo diversi mesi la mia pazienza ha dato i suoi frutti. La porta della doccia era opaca. Sebbene alcuni dettagli fossero confusi, vidi Carla che insaponava i suoi seni perfetti. Fine della puntata 18.

0: Puntata 19. Sentivo che stavo per venire, quindi ho deciso di rallentare. Lei si era accorta e mi chiamò. Voleva vedermi nuda. Non riuscivo a capire se lo desiderasse davvero o se voleva solo farmi sentire a disagio. Ho fatto presente la situazione al mio fidanzato, ma lui non sembrò prendere seriamente la cosa. Adesso ascolta che cosa succede. Lei si era accorta di tutto, e improvvisamente mi chiamò. Voleva vedermi nudo. Non riuscivo a capire se voleva solo farmi sentire a disagio. Ho fatto presente la situazione alla mia fidanzata. Ma lei non sembrò prendere seriamente la cosa.
1: David era venuto a incontrare sua moglie, poiché, a nostra insaputa, il matrimonio era in difficoltà. Così è arrivata sua moglie. Era una ragazza molto attraente, e nostra madre ha chiesto a noi bambini di andare a giocare in giardino, mentre David e sua moglie sono andati a parlare in sala da pranzo. Nel sogno, io ero diventato grande, e nel giro di un'ora, riuscivo

0: A sedurre sia David che sua moglie. Fine della puntata 19.
1: Puntata 20. Loro si eccitano se mandiamo foto di parti del nostro corpo. Noi non funzioniamo come loro, siamo diverse. Ci scambiamo delle foto se. Anzi, era lei che iniziò a mandarmi delle sue foto molto piccanti. Era inevitabile che io invitassi questa donna, single, con 4 figli, a casa mia, anche se abitava in un'altra città. Nel sogno mi fermo e busso a una casa per chiedere se potevano farmi riparare. Non c'era nessun posto per proteggermi dalla pioggia. Era chiaramente il suo viso, era lui. Ancora una volta ci incrociammo e ancora una volta i suoi occhi mi stregarono. Infine lei ha adottato lo schema classico dei narcisisti: love bombing, svalutazione, scarto. Torno a casa, e dentro la buca della posta trovo un sacchetto con 2 audiocassette e un biglietto. Apro il biglietto e leggo. Ti ho registrata, cagna. In questi giorni vengo a parlarti e sistemiamo le cose. Nelle cassette c'erano le registrazioni di gemiti e frasi durante i rapporti sessuali. Era chiaro che il destinatario non ero io.
2: Sullo schermo appare Steffi, la bambola vivente. Ha iniziato a toccarmi anche lì. Ho deciso che era abbastanza e mi sono svegliata.
1: Fine della puntata 20. Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto.

0: In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.
1: No thing, Cole. One bourbon and one scotch.

Yes, double, one bourbon, one scotch, and one

alla più grande delle galassie, siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

0: Ciao Stanch.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, perché lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, che bello.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti.
1: La mostarda. What does an animal mostarda? Guardate. Questa roba è magna degli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Macarona. Mazze, zuzzerina. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, meglio. Io me ne mangio.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

0: make whack tracks, and all the suckers get pushed back when I'm making real facts.
1: My DJ's mixing, and I do the whipsing.
2: Bastardo! 25 anni fa è stato represso nel sangue un movimento che sognava di cambiare il mondo. Per le strade di Genova, sull'asfalto di Piazza Limonda, alla Diaz e a Bolzaneto, il potere ha terrorizzato intere generazioni e mandato un messaggio inequivocabile: comandiamo noi. Non c'è alcun altro mondo possibile. Era la sera del 20 luglio del 2001 quando tutti i media del mondo iniziarono a trasmettere l'immagine del corpo esanime di un ragazzo. Indossava dei calzoni scuri e una canottiera bianca che ben presto si sporcò. Al bicipite portava l'anima di un rotolo di nastro adesivo, come fosse un bracciale. Sul volto aveva un passamontagna che non lo protesse dal colpo di pistola sparato da un carabiniere a bordo di una Jeep. Quel ragazzo era Carlo Giuliani e la sua morte, oltre che la drammatica fine di un'esistenza di soli 23 anni, rappresentò simbolicamente la fine di un movimento globale nato appena 2 anni prima. Non fu la vera fine. Quel movimento, nei 2 anni successivi, diede ancora grandi prove di forza ed energia, ma nell'immaginario comune è a Genova, nel 2001, che è stato infranto il sogno del movimento No Global. Io sono Alessandro Canella e questo podcast, intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, è un tentativo di andare oltre quel trauma collettivo. E per farlo, forse è utile, a 25 anni di distanza, raccontare cos'era quel movimento capace di unire popoli e culture molto diversi attorno all'evidenza che un altro mondo, non più costruito sulle diseguaglianze e le ingiustizie, fosse possibile. Non per celebrarlo, ma per trarre insegnamento in un presente che non è certo migliore.

0: Per capire come e perché nacque il movimento No Global, per cosa e contro cosa si batteva, è necessario conoscere i presupposti, il mondo negli anni 90. Un mondo che era fresco fresco di uno stravolgimento epocale, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e dell'equilibrio della divisione in blocchi. Il socialismo reale era stato sconfitto, avevano vinto l'Occidente e il capitalismo, che nonostante si presentasse come il trionfo della libertà e del benessere, mostrava già i segni di una realtà molto diversa. Luca Casarini era il leader delle Tute Bianche, un movimento nato in quegli anni che si manifestava nelle piazze indossando tute da lavoro bianche, usate come protezione durante le manifestazioni e come simbolo visivo di uguaglianza e identità collettiva in un mondo contraddistinto da disuguaglianze macroscopiche.
1: È quella stagione che ha caratterizzato tutto il periodo, diciamo, che va dal crollo del muro di Berlino, che ha attraversato tutti gli anni 90 e che poi ha avuto negli anni 2000, diciamo, la sua stagione di affermazione, di proiezione di immaginario dal punto di vista del potere, sto dicendo, no? Però in realtà era un processo lungo, questo della globalizzazione finanziaria, globalizzazione che descrive un mondo totalmente dominato da un unico mercato, cioè quindi da una dimensione mercantile, da cui poi, secondo le teorie dell'epoca, dovevano derivare poi anche le dimensioni sociali, politiche, culturali, eccetera. Era il mercato il dominus di questo periodo. Non c'è alternativa al capitalismo, questo era il messaggio anche di questi grandi vertici, di questo tipo di processi di finanziarizzazione, che con la visione di un unico mercato, comunque nessuno vi era escluso, anzi chi voleva starne fuori veniva messo dentro a forza, era obbligato a farne parte, e questo grande mercato definiva in realtà le linee guida anche per lo sviluppo sociale, caratterizzato da una diseguaglianza enorme nel mondo.
0: Un altro volto noto in quel periodo era Vittorio Agnoletto, medico, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che nel 2001 venne nominato portavoce del Genova Social Forum.
2: Negli anni 90 noi assistiamo al trionfo del neoliberismo, è il trionfo del pensiero della scuola di Chicago, era già stato sperimentato in Cile, la dittatura di Pinochet aveva affidato a soggetti che arrivavano dalla scuola di Chicago la gestione dell'economia, con Reagan e con la Thatcher c'è il trionfo politico di questa ideologia, e questo trionfo politico ha un impatto su tutte le istituzioni internazionali. Per esempio, io per il lavoro che faccio come medico ci accorgiamo immediatamente dell'impatto che il neoliberismo ha relativamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cambia gli obiettivi, ne cambia la filosofia. È il momento in cui, per esempio, viene accettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i finanziamenti li può ricevere non solo dagli stati ma anche dal privato. Il privato, ovviamente, i grandi multinazionali, le grandi fondazioni fanno dei finanziamenti vincolandone però l'utilizzo degli obiettivi piuttosto che ad altri. In questa situazione abbiamo il grande sviluppo e il potere della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per esempio, sempre per rimanere nel mio campo, è proprio a metà degli anni 90, cioè del gennaio del 95, che entrano in funzione gli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, quindi i brevetti ventennali su farmaci e vaccini, che quindi impediscono l'accesso alle cure a miliardi di persone.
0: Analisi simili a quelle che abbiamo sentito arrivavano anche da altre realtà, tra cui ATTAC, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini, il cui coordinatore italiano era Marco Bersani.
3: In quegli anni stavamo assistendo a una trasformazione del modello capitalistico. Il peso della finanza si stava sempre più allargando, questo per una necessità strutturale del modello capitalistico stesso. Negli anni 70-80 una serie di grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell'informatica, avevano sostanzialmente prodotto un cambiamento dell'economia e della produzione. Per la prima volta si separava spostavano i luoghi della produzione dai confini geografico-amministrativi, cioè si stava assistendo alla globalizzazione dell'economia e della produzione. Tutto questo aveva ingenerato la favola liberista, che suonava più o meno così: grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se eliminiamo i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i vincoli del lavoro e lasciamo che sia solo e unicamente il mercato a regolare l'economia e la società, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa era la favola liberista, che si è quasi immediatamente schiantata di fronte a un fatto: che non c'è stata nessuna redistribuzione, anzi più di metà del pianeta era talmente povero da non poter accedere a nessuno dei beni e delle merci comprate, e la parte invece che aveva potere d'acquisto era quella che nell'arco di un decennio aveva comprato tutto. Perché io posso, con miliardi di pubblicità, convincere le persone che la loro automobile va cambiata ogni 2 anni, ma quasi nessuno compra 10 automobili a testa. Cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi compratori oppure il modello economico entra in crisi.
4: To be free, you have to be capitalist. Every free society in the world is a capitalist society. Unless you have economic freedom, you will have no other freedom at all.
3: E lì arriva la finanza, cioè un modello economico saturo, che quindi si trova in una crisi che gli economisti chiamano di sovrapproduzione, decide di spalancare le porte alla finanza, dà il via a una serie di privatizzazioni e liberalizzazioni di tutto il sistema bancario e finanziario, e progressivamente poi sia dell'economia, dei servizi pubblici eccetera, con l'obiettivo di, se non si possono più fare gli stessi profitti vendendo beni, allora cercheremo di fare gli stessi profitti scambiando denaro. E lì si è aperto la fase della finanziarizzazione del capitalismo, che oggi ha dei connotati che rasentano la follia. Oggi il commercio di beni fra stati vale 20.000 miliardi di dollari l'anno, sui mercati finanziari si scambiano in 5 giorni. Per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha nessuna connessione con qualcosa che viene prodotto, cioè con l'economia reale. Cioè siamo quindi in presenza di una bolla gigantesca che ha permesso di anticipare la crisi del modello capitalistico fino al 2007-2008, quando poi è scoppiata la grande bolla finanziaria.
0: Facciamo un passo indietro e torniamo al 9 novembre 1989, alla caduta del muro di Berlino. L'evento storico avrà conseguenze a catena, in particolare nei 2 anni seguenti porterà alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. E in piccolo, il 3 febbraio 1991, con la svolta della Bolognina, allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Il socialismo subisce una sconfitta storica e i partiti che fanno parte di quella famiglia, almeno in Europa, cambiano completamente pelle. Non più comunismo, ma nemmeno più socialdemocrazia, la nuova parola d'ordine che inizia a circolare, declinata in diverse forme come quella della terza via di Tony Blair, è il capitalismo dal volto umano.
2: Anche il centrosinistra, sto parlando a livello europeo, ma anche globale di tutto l'Occidente, per capirci l'internazionale socialista, sposano il neoliberismo, convinti che il problema sia semplicemente chi starà nella cabina di regia, avrà il volante di questo percorso economico-finanziario per ottenere risultati diversi da quelli che invece si stavano realizzando. Questo è un errore storico enorme, di cui noi paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo che in quegli anni il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una di quelle trilogie del male che noi vedevamo allora, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, era Pascal Lamy, che era un ex parlamentare socialista. Il presidente della Commissione Europea nel 2001 è Prodi. In Italia ci sono stati governi di centrosinistra fino al 2001 e negli Stati Uniti abbiamo avuto Clinton fino al 2001. Quindi siamo di fronte a un neoliberismo che viene condiviso e fatto suo dal centrosinistra nell'illusione di poterlo governare inserendo qualche elemento di redistribuzione, cosa che poi non si verifica.
0: L'adesione al neoliberismo porta con sé anche tutte le teorie di quell'ideologia, anche quelle che non hanno alcuna dimostrazione pratica. Tra queste figura la teoria del trickle down.

0: delle teorie che viene diffusa è quella dello sgocciolamento, e cioè è vero che a livello economico ci sarà una centralizzazione del potere sempre di più verso un numero limitato di persone, di multinazionali, di fondi finanziari, ma questo produrrà per effetto dello sgocciolamento, cioè del potere dei grandi che fa sì che qualche goccia cada su tutti, una modificazione delle situazioni economiche e sociali di miliardi di persone, sostanzialmente di tutta la popolazione mondiale. Questa teoria dello sgocciolamento, poi, come noi abbiamo sempre sostenuto, si dimostra assolutamente non reale.
1: Oltre alle teorie, il neoliberismo diventa una pratica assai diffusa e le sue ricette vengono applicate pedissequamente. Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
2: Arrivano al pettine molti nodi legati alle privatizzazioni, anche frutto dell'applicazione in molti paesi del mondo dei piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Genova ha alle spalle il crack argentino, è il fenomeno della privatizzazione dei servizi pubblici era noto ed era stato avviato in Europa, innanzitutto nel Regno Unito, ma poi appunto anche nel continente, diciamo, oltre la Grande Acqua e anche in Sud America, per via dei piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario Internazionale. E quindi c'è lì un mix di arretramento del ruolo dello Stato nella gestione di servizi pubblici e anche dismissione di rapporti di lavoro un tempo di pubblico impiego, che diventano invece rapporti di lavoro con soggetti privati cui viene affidato in appalto o in concessione la gestione di un servizio pubblico, con la ambizione di renderlo più efficiente e al contempo meno costoso. Un bilancio che si potrebbe fare qualche anno dopo è che i servizi sono peggiorati per gli utenti e le condizioni di lavoro sono drammaticamente peggiorate. Lo ha detto una voce autorevole, non certo bolscevica, la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, che 3 anni fa ha scritto un dossier sulla conflittualità in Italia nei servizi pubblici essenziali, rintracciandone la causa proprio in questo processo di progressiva esternalizzazione fondata sulla compressione del costo del lavoro.

0: Particolarmente attivi nel nuovo mercato neoliberista globalizzato sono alcuni organismi internazionali che i cittadini iniziano a conoscere per sigle: WTO, FMI, G8. C'è anche la Banca Mondiale, che non ha una sigla, ma il cui ruolo è altrettanto oscuro. In assenza di dottrine alternative, il neoliberismo permea tutte le ricette di queste organizzazioni, imponendole agli stati. Così facendo, riproduce se stesso. Vittorio Agnoletto.
1: Uno degli aspetti che noi contestavamo in modo molto forte era per esempio i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Come si realizzavano? C'erano i paesi africani che erano usciti da qualche decennio, ma non da tanto tempo, dal colonialismo, stavano cercando di costruire un proprio Stato con delle proprie regole e avevano bisogno di fondi. E i fondi che arrivavano dal Fondo Monetario Internazionale, cioè questi piani di aggiustamento strutturale, vincolavano gli aiuti economici alla distruzione e privatizzazione dei servizi legati all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per cui, per esempio, se dei paesi africani avevano cominciato a sviluppare una sanità diffusa sul territorio con i vari centri per la salute o gli ambulatori, nei vari paesi, anche lontani e anche nei posti più remoti, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale davano un'altra indicazione: chiudete quei centri, apriamo un grande ospedale nella capitale, a piano terra facciamo un'attività di pronto soccorso e di prima assistenza sanitaria rivolta a tutti, il resto viene invece destinato all'utilizzo di chi può pagare, cioè della popolazione solvente. E quindi si aveva un taglio dei servizi diffusi sul territorio per arrivare a queste soluzioni. La stessa cosa relativamente all'istruzione, sembra una banalità, ma i problemi che venivano posti erano: ma perché mai ci devono essere i pulmini coi trasporti i bambini da una parte all'altra? Perché devono essere dati quaderni, matite, eccetera, a tutti i bambini? Si devono arrangiare loro, cioè una distruzione dei servizi di base. Questa era la politica.

0: invece gestita dalla Banca Mondiale, che però anche qua punta sulla sanità a pagamento. La forza della Banca Mondiale riesce addirittura a modificare la cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli anni precedenti, fino alla fine degli anni 70, con la grande conferenza di Alma-Ata, era a servizi sanitari universali per tutti. Negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 si comincia invece a sentir parlare e a uscire i documenti dell'OMS su spinta proprio della Banca Mondiale, viene accettato che una serie di servizi sanitari siano forniti a pagamento e la sanità pian piano diventa e si trasforma in un mercato e i profitti vincono contro i diritti.
1: Profitti al posto di diritti, ma la cura neoliberista non si applica solo agli stati, coinvolge anche tutta l'economia, ad esempio inducendo le produzioni locali a soccombere alla concorrenza spietata e agevolata delle multinazionali, così come professato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
0: L'Organizzazione Mondiale del Commercio è la sede dove prendono l'avvio gli accordi di libero scambio, che poi più avanti porteranno, per esempio, agli Economic Partnership Agreement, che sono gli accordi che l'Unione Europea vuole imporre ai paesi dell'Africa subsahariana, impedendo loro di proteggere i loro prodotti agricoli e quindi di difendere un'agricoltura legata alla produzione locale e a una filiera corta. La logica che, per esempio, viene imposta in quegli accordi è molto semplice: nessuna protezione con i dazi, libero commercio completamente, col piccolo particolare che le grandi aziende agricole europee ricevono invece dei finanziamenti enormi da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e questo permette loro di abbassare i prezzi e di invadere quindi il mercato africano, che se non può mettere i dazi non può difendersi, mentre invece le industrie africane non possono certo ricevere grandi finanziamenti dagli stati per tenere bassi i propri prodotti. Quindi abbiamo la famosa situazione dove si comincia a trovare la frutta europea sui mercati africani e pian piano alla conquista dei mercati subentra la conquista dei terreni e l'economia di sussistenza di filiera corta viene trasformata invece in grandi produzioni di monoculture. Questo è uno degli effetti degli accordi liberisti di cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'alfiere.
1: Il WTO si fa conoscere con imposizioni assurde che attaccano nel dettaglio la sovranità degli stati. Ad esempio, sanziona gli Stati Uniti per aver vietato di utilizzare delle reti in cui restavano impigliate le tartarughe durante la pesca. Sanziona il Giappone per aver introdotto il divieto di importare prodotti trattati con pesticidi. Sanziona l'Europa per il divieto a importare carni di animali alimentati con gli ormoni. E via di questo passo. Molto importante è stata la battaglia che Nelson Mandela, presidente del Sudafrica, ingaggiò con le multinazionali del farmaco, la cosiddetta Big Pharma. In Sudafrica circa il 35% delle donne sessualmente attive era sieropositiva. Esistevano dei farmaci per il trattamento dell'HIV, ma erano molto costosi. Mandela invitò le multinazionali a sedersi a un tavolo per trattare sui prezzi, ma queste rifiutarono. Allora decise di produrre in autonomia quei farmaci, violando i brevetti. Per questo fu portato davanti al tribunale interno al WTO da 39 multinazionali. Ne nacque una protesta enorme di tutti i movimenti sociali europei e nordamericani, in solidarietà del Sudafrica e contro i brevetti. Le multinazionali a quel punto decisero di ritirare la denuncia e nell'aprile del 2001 si sedettero a un tavolo per discutere dei prezzi.

0: Quindi bastava protestare per ripristinare i diritti? Non proprio. Negli anni 90 il neoliberismo viaggiava incontrastato e imponeva le sue ricette che aggravavano povertà e disuguaglianze. Il risveglio avvenne nel 1999 a Seattle, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Fino a quel momento, la globalizzazione neoliberista si era conquistata l'egemonia colonizzando l'immaginario, come osservò all'epoca la giornalista e attivista canadese Naomi Klein.
1: Which is the greatest success of neoliberalism, is the colonization of our imaginations.
0: Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella, con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche del

0: La Ballotta.
1: Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi, 24 gradi. I giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto Capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa. Ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta. Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti indrattieggia, attenzione. Tiene palla Bonaiuti, placcano Giovanardi, attenzione Giovanardi! Giovanardi il tiro!
2: Giovanardi!
1: Parata di Brancher! Signori, Brancher! La rimessa di Brancher, parla poi per la Brambilla. La Brambilla avanza, braccata da Balocchi. Ancora per Bertolaso. Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello. Attenzione, parla per Lorenzo. La Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione la Santanchè. Rivediamo se ci agevolano la regia, ecco.
2: Torni a New York, Santanchè.
1: Che realizza.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 42 minuti.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Ciroma.

0: voi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico, chiomarsi e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
1: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fa per mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arfio!

Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: Namu?
1: Grazie a voi, Radio Roma l'ascolto sempre con molto piacere, quindi è un piacere essere in onda con voi.
2: Milano ha fatto un conto.
3: Le eventuali conseguenze ricadranno tutte sulle

Giuro che un giorno t'ucciderò. Guarda negli occhi Lucifero. Hai 100 motivi se perdi, uno se vinci, muori e sei libero. Vai più veloce, più veloce, vai più veloce.

Non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.�

0: on the way. Some stopped on the way, while the rest went on to the USA. Some stopped on the way. Oh, some stopped on the way. Well, some stopped.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Ciroma, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

0: Pronto.
1: Signor Sportello? Mi hanno dato il suo numero al negozio per fumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Fay Epworth.
0: Lei si chiama?
1: Hope Arlington.
0: E il suo marito è?
1: Morto.
0: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
0: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
0: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di aero che avevo comprato e... C'era seduto Koi, digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe e per complicare le cose ha anche un'erezione.
0: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, non è passato di tempo da allora.
0: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
0: Scusi?
2: Faccio counseling.
0: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

Ho aperto gli occhi ed ero ancora lì. E sul divano con sottofondo il calciomercato di Serie B. Forse sono le 5, forse giovedì. Forse ne vogliono un pezzetto, tutti manco avessi scritto fuori vende sì.

0: Ricordati una cosa, che io mi chiamo Salvatore Gargiulo e se tu te sbagli una comanda io te rompo...
1: Ognuno a Ferretto, grazie.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui gli mettiamo il culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo. Qui, ma che cazzo sei combinato? Qui ti si inculano, pure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui ti si inculano a te, qui ti si inculano, qui ti si inculano, pure qui ti si inculano, per quanto qui si potremmo inculare noi, poi vediamo, lasciamo allora. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi, qui ti si inculano. Ferma un po', posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due e quando lo doppio inculo sempre solo? No, per sapere, che me regolo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono le risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Fracicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracicò? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spandere una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica,
1: sì,
0: dimmi.
1: Sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò,
1: no, perché quando sono nervosa o mi viene fame,
0: allora te stai a sfondare, altro che, amica mia. Ascolta, Jessica, te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te senti, non te sei, hai capito, Fracicò? Non te si fila più. Oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

0: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Signor sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Signor sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma. Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi?

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile, e se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: Sir Jacob, sarebbe sta roba che mi date? Ma che ci avete una racchetta per mano?
1: Ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mor di voi.
0: Mor di voi a me.
1: Oh, oh! Mica l'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mor di voi al posto di servo ognuno, capito?
0: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mor di voi.
1: Mor di voi a me? Mor di voi a me?
0: Mor di voi, io sai che mor di servo ognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua mo te lo do io a mor di voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
1: Te dovresti vergognare.
0: Ma ispettore, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
0: Mordi voi.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo...
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.
3: Aspetta!

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so perché lo abbiamo fatto io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni. Questi 40 anni nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto. Noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente. Questo è il messaggio. Il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente. Abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai. Abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato. Abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di piagnucolare così, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non si magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa.

0: psicanalica vex psicanalica, è difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire in teoria.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo, sul campo è nemico.
0: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo.
1: Non ci tiriamo indietro.
0: Lei non si tira indietro.
1: No,
0: benissimo.

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.
2: Compagna di niente, ti va di culo che non so cantare. Se lo avessi saputo fare, non me ne stavo mica qui a bere. Ma su di un palco, con le luci tutte ben puntate, la gente con la bocca aperta ascolta le mie note. Se avessi studiato, ora magari sarei professore di quelli un po' trasandati, ma affascinante giovanile. Le studentesse mi chiederebbero di uscire. Io farei il superiore, ma poi gli do il numero di cellulare.

vivo fuori ogni santo giorno. E una ragazza che la gente si girava a guardarla. Mi ricordo molto poco, questa birra non so come pagarla.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:39.
1: Radio Ciroma 105.7

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come.

Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola. Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo. Di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma
3: 105.7 FM.
4: Radio Chiroma 105.7 FM.
5: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: ucciso, con tuo sasso! Pezzo di merda! Con tuo sasso!
1: Venticinque anni fa è stato represso nel sangue un movimento che sognava di cambiare il mondo. Per le strade di Genova, sull'asfalto di Piazza Limonda, alla Diaz e a Bolzaneto, il potere ha terrorizzato intere generazioni e mandato un messaggio inequivocabile: comandiamo noi, non c'è alcun altro mondo possibile. Era la sera del 20 luglio del 2001 quando tutti i media del mondo iniziarono a trasmettere l'immagine del corpo esanime di un ragazzo. Indossava dei calzoni scuri e una canottiera bianca che ben presto si sporcò. Al bicipite portava l'anima di un rotolo di nastro adesivo, come fosse un bracciale. Sul volto aveva un passamontagna che non lo protesse dal colpo di pistola sparato da un carabiniere a bordo di una Jeep. Quel ragazzo era Carlo Giuliani e la sua morte, oltre che la drammatica fine di un'esistenza di soli 23 anni, rappresentò simbolicamente la fine di un movimento globale nato appena 2 anni prima. Non fu la vera fine. Quel movimento, nei 2 anni successivi, diede ancora grandi prove di forza ed energia, ma nell'immaginario comune è a Genova, nel 2001, che è stato infranto il sogno del movimento No Global. Io sono Alessandro Canella e questo podcast, intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, è un tentativo di andare oltre quel trauma collettivo. E per farlo forse è utile, a 25 anni di distanza, raccontare cos'era quel movimento capace di unire popoli e culture molto diversi attorno all'evidenza che un altro mondo, non più costruito sulle diseguaglianze e le ingiustizie, fosse possibile. Non per celebrarlo, ma per trarre insegnamento in un presente che non è certo migliore.

0: per capire come e perché nacque il movimento No Global, per cosa e contro cosa si batteva, è necessario conoscere i presupposti, il mondo negli anni 90. Un mondo che era fresco fresco di uno stravolgimento epocale, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e dell'equilibrio della divisione in blocchi. Il socialismo reale era stato sconfitto, avevano vinto l'Occidente e il capitalismo, che nonostante si presentasse come il trionfo della libertà e del benessere, mostrava già i segni di una realtà molto diversa. Luca Casarini era il leader delle Tute Bianche, un movimento nato in quegli anni che si manifestava nelle piazze indossando tute da lavoro bianche, usate come protezione durante le manifestazioni e come simbolo visivo di uguaglianza e identità collettiva in un mondo contraddistinto da disuguaglianze macroscopiche.
1: È quella stagione che ha caratterizzato tutto il periodo, diciamo, che va dal crollo del muro di Berlino, che ha attraversato tutti gli anni 90 e che poi ha avuto negli anni 2000, diciamo, la sua stagione di affermazione, di proiezione, di immaginario dal punto di vista del potere, sto dicendo, no? Però in realtà era un processo lungo, questo della globalizzazione finanziaria, globalizzazione che descrive un mondo totalmente dominato da un unico mercato, cioè quindi da una dimensione mercantile, da cui poi, secondo le teorie dell'epoca, dovevano derivare poi anche le dimensioni sociali, politiche, culturali, eccetera. Era il mercato il dominus di questo periodo. Non c'è alternativa al capitalismo. Questo era il messaggio anche di questi grandi vertici, di questo tipo di processi di finanziarizzazione, che con la visione di un unico mercato, comunque nessuno vi era escluso, anzi chi voleva starne fuori veniva messo dentro a forza, era obbligato a farne parte, e questo grande mercato definiva in realtà le linee guida anche per lo sviluppo sociale, caratterizzato da una diseguaglianza enorme nel mondo.
0: Un altro volto noto in quel periodo era Vittorio Agnoletto, medico, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che nel 2001 venne nominato portavoce del Genova Social Forum.
2: Negli anni 90 noi assistiamo al trionfo del neoliberismo, è il trionfo del pensiero della scuola di Chicago, era già stato sperimentato in Cile, la dittatura di Pinochet aveva affidato a soggetti che arrivavano dalla scuola di Chicago la gestione dell'economia, con Reagan e con la Thatcher c'è il trionfo politico di questa ideologia, e questo trionfo politico ha un impatto su tutte le istituzioni internazionali. Per esempio, io per il lavoro che faccio come medico ci accorgiamo immediatamente dell'impatto che il neoliberismo ha relativamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cambia gli obiettivi.

0: nei campi della filosofia, è il momento in cui per esempio viene accettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i finanziamenti li può ricevere non solo dagli stati ma anche dal privato. Il privato ovviamente, i grandi multinazionali, le grandi fondazioni fanno dei finanziamenti vincolandone però l'utilizzo degli obiettivi piuttosto che ad altri. In questa situazione abbiamo il grande sviluppo e il potere della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per esempio, sempre per rimanere nel mio campo, è proprio a metà degli anni 90, cioè del gennaio del 95, che entrano in funzione gli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, quindi i brevetti ventennali su farmaci e vaccini, che quindi impediscono l'accesso alle cure a miliardi di persone.
1: Analisi simili a quelle che abbiamo sentito arrivavano anche da altre realtà, tra cui ATTAC, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini, il cui coordinatore italiano era Marco Bersani.
2: In quegli anni stavamo assistendo a una trasformazione del modello capitalistico. Il peso della finanza si stava sempre più allargando, questo per una necessità strutturale del modello capitalistico stesso. Negli anni 70-80 una serie di grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell'informatica, avevano sostanzialmente prodotto un cambiamento dell'economia e della produzione. Per la prima volta si separavano i luoghi della produzione dai confini geografico-amministrativi, cioè si stava assistendo alla globalizzazione dell'economia e della produzione. Tutto questo aveva ingenerato la favola liberista che suonava più o meno così: grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se eliminiamo i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i vincoli del lavoro e lasciamo che sia solo e unicamente il mercato a regolare l'economia e la società, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa era la favola liberista che si è quasi immediatamente schiantata di fronte a un fatto che non c'è stata nessuna redistribuzione, anzi più di metà del pianeta era talmente povero da non poter accedere a nessuno dei beni e delle merci comprate, e la parte invece che aveva potere d'acquisto era quella che nell'arco di un decennio aveva comprato tutto, perché io posso con miliardi di pubblicità convincere le persone che la loro automobile va cambiata ogni 2 anni, ma quasi nessuno compra 10 automobili a testa, cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi compratori oppure il modello economico entra in crisi.
3: To be free, you have to be capitalist. Every free society in the world is a capitalist society. Unless you have economic freedom, you will have no other freedom at all.
2: E lì arriva la finanza, cioè un modello economico saturo che quindi si trova in una crisi che gli economisti chiamano di sovrapproduzione, decide di spalancare le porte alla finanza. Dà il via a una serie di privatizzazioni e liberalizzazioni di tutto il sistema bancario e finanziario e progressivamente poi sia dell'economia, dei servizi pubblici, eccetera, con l'obiettivo di, se non si possono più fare gli stessi profitti vendendo beni, allora cercheremo di fare gli stessi profitti scambiando denaro. E lì si è aperto la fase della finanziarizzazione del capitalismo, che oggi ha dei connotati che rasentano la follia. Oggi il commercio di beni fra stati vale 20.000 miliardi di dollari l'anno, sui mercati finanziari si scambiano in 5 giorni. Per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha nessuna connessione con qualcosa che viene prodotto, cioè con l'economia reale. Cioè siamo quindi in presenza di una bolla gigantesca che ha permesso di anticipare la crisi del modello capitalistico fino al 2007-2008, quando poi è scoppiata la grande bolla finanziaria.
1: Facciamo un passo indietro e torniamo al 9 novembre 1989, alla caduta del muro di Berlino. L'evento storico avrà conseguenze a catena, in particolare nei 2 anni seguenti porterà alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. E in piccolo, il 3 febbraio 1991, con la svolta della Bolognina, allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Il socialismo subisce una sconfitta storica e i partiti che fanno parte di quella famiglia, almeno in Europa, cambiano completamente pelle. Non più comunismo, ma nemmeno più socialdemocrazia, la nuova parola d'ordine che inizia a circolare, declinata in diverse forme come quella della terza via di Tony Blair, è il capitalismo dal volto umano.
0: anche il centrosinistra, sto parlando a livello europeo, ma anche globale di tutto l'Occidente, per capirci l'internazionale socialista, sposano il neoliberismo, convinti che il problema sia semplicemente chi starà nella cabina di regia, avrà il volante di questo percorso economico-finanziario per ottenere risultati diversi da quelli che invece si stavano realizzando. Questo è un errore storico enorme di cui noi paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo che in quegli anni il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una di quelle trilogie del male che noi vedevamo allora, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, era Pascal Lamy, che era un ex parlamentare socialista. Il presidente della Commissione Europea nel 2001 è Prodi. In Italia ci sono stati governi di centrosinistra fino al 2001 e negli Stati Uniti abbiamo avuto Clinton fino al 2001. Quindi siamo di fronte a un neoliberismo che viene condiviso e fatto suo dal centrosinistra nell'illusione di poterlo governare inserendo qualche elemento di redistribuzione, cosa che poi non si verifica.
1: L'adesione al neoliberismo porta con sé anche tutte le teorie di quell'ideologia, anche quelle che non hanno alcuna dimostrazione pratica. Tra queste figura la teoria del trickle down.
0: Una delle teorie che viene diffusa è quella dello sgocciolamento, e cioè è vero che a livello economico ci sarà una centralizzazione del potere sempre di più verso un numero limitato di persone, di multinazionali, di fondi finanziari, ma questo produrrà per effetto dello sgocciolamento, cioè del potere dei grandi che fa sì che qualche goccia cada su tutti, una modificazione delle situazioni economiche e sociali di miliardi di persone, sostanzialmente di tutta la popolazione mondiale. Questa teoria dello sgocciolamento poi, come noi abbiamo sempre sostenuto, si dimostra assolutamente non reale.
1: Oltre alle teorie, il neoliberismo diventa una pratica assai diffusa e le sue ricette vengono applicate pedissequamente. Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
4: Arrivano al pettine molti nodi legati alle privatizzazioni, anche frutto dell'applicazione in molti paesi del mondo dei piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Genova ha alle spalle il crack argentino, è il fenomeno della privatizzazione dei servizi pubblici era noto ed era stato avviato in Europa, innanzitutto nel Regno Unito, ma poi appunto anche nel continente, diciamo oltre la Grande Acqua e anche in Sud America, per via dei piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario Internazionale. E quindi c'è lì un mix di arretramento del ruolo dello Stato nella gestione di servizi pubblici e anche dismissione di rapporti di lavoro un tempo di pubblico impiego, che diventano invece rapporti di lavoro con soggetti privati cui viene affidato in appalto o in concessione la gestione di un servizio pubblico, con la ambizione di renderlo più efficiente e al contempo meno costoso. Un bilancio che si potrebbe fare qualche anno dopo è che i servizi sono peggiorati per gli utenti e le condizioni di lavoro sono drammaticamente peggiorate. Lo ha detto una voce autorevole, non certo bolscevica, la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, che 3 anni fa ha scritto un dossier sulla conflittualità in Italia nei servizi pubblici essenziali, rintracciandone la causa proprio in questo processo di progressiva esternalizzazione fondata sulla compressione del costo del lavoro.

0: Particolarmente attivi nel nuovo mercato neoliberista globalizzato sono alcuni organismi internazionali che i cittadini iniziano a conoscere per sigle: WTO, FMI, G8. C'è anche la Banca Mondiale, che non ha una sigla, ma il cui ruolo è altrettanto oscuro. In assenza di dottrine alternative, il neoliberismo permea tutte le ricette di queste organizzazioni, imponendole agli stati. Così facendo, riproduce se stesso. Vittorio Agnoletto.
1: Uno degli aspetti che noi contestavamo in modo molto forte era, per esempio, i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Come si realizzavano? C'erano i paesi africani che erano usciti da qualche decennio, ma non da tanto tempo, dal colonialismo, stavano cercando di costruire un proprio Stato con delle proprie regole e avevano bisogno di fondi. E i fondi che arrivavano dal Fondo Monetario Internazionale, cioè questi piani di aggiustamento strutturale, vincolavano gli aiuti economici alla distruzione e privatizzazione dei servizi legati all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per cui, per esempio, se dei paesi africani avevano cominciato a sviluppare una sanità diffusa sul territorio con i vari centri per la salute o gli ambulatori, nei vari paesi, anche lontani e anche nei posti più remoti, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale davano un'altra indicazione: chiudete quei centri, apriamo un grande ospedale nella capitale, a piano terra facciamo un'attività di pronto soccorso e di prima assistenza sanitaria rivolta a tutti, il resto viene invece destinato all'utilizzo di chi può pagare, cioè della popolazione solvente. E quindi si aveva un taglio dei servizi diffusi sul territorio per arrivare a questa soluzione. La stessa cosa relativamente all'istruzione, sembra una banalità, ma i problemi che venivano posti erano: ma perché mai ci devono essere i pulmini coi trasporti i bambini da una parte all'altra? Perché devono essere dati quaderni, matite, eccetera, a tutti i bambini? Si devono arrangiare loro, cioè una distruzione dei servizi di base. Questa era la politica del Fondo Monetario Internazionale. Sono gli anni in cui la Banca Mondiale entra fortemente in ambito sanitario. Pian piano la gestione della sanità viene sempre più tolta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi un discorso che si collocava all'interno delle agenzie dell'ONU diventa invece gestita dalla Banca Mondiale, che però anche qua punta sulla sanità a pagamento. La forza della Banca Mondiale riesce addirittura a modificare la cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli anni precedenti, fino alla fine degli anni 70 con la grande conferenza di Alma-Ata, era a servizi sanitari universali per tutti. Negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 si comincia invece a sentir parlare e a uscire i documenti dell'OMS su spinta proprio della Banca Mondiale, viene accettato che una serie di servizi sanitari siano forniti a pagamento, e la sanità pian piano diventa e si trasforma in un mercato e i profitti vincono contro i diritti.
0: Profitti al posto di diritti. Ma la cura neoliberista non si applica solo agli stati, coinvolge anche tutta l'economia, ad esempio inducendo le produzioni locali a soccombere alla concorrenza spietata e agevolata delle multinazionali, così come professato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
1: L'Organizzazione Mondiale del Commercio è la sede dove prendono l'avvio gli accordi di libero scambio, che poi più avanti porteranno per esempio agli Economic Partnership Agreement, che sono gli accordi che l'Unione Europea vuole imporre ai paesi dell'Africa subsahariana, impedendo loro di proteggere i loro prodotti agricoli e quindi di difendere un'agricoltura legata alla produzione locale e a una filiera corta. La logica che per esempio viene imposta in quegli accordi è molto semplice: nessuna protezione con i dazi, libero commercio completamente, col piccolo particolare che le grandi aziende agricole europee ricevono invece dei finanziamenti enormi da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e questo permette loro di abbassare i prezzi e di invadere quindi il mercato africano, che se non può mettere i dazi non può difendersi, mentre invece le industrie africane non possono certo ricevere chiedere grandi finanziamenti dagli stati per tenere bassi i propri prodotti. Quindi abbiamo la famosa situazione dove si comincia a trovare della frutta europea sui mercati africani e pian piano alla conquista dei mercati subentra la conquista dei terreni e l'economia di sussistenza di filiera corta viene trasformata invece in grandi produzioni di monoculture. Questo è uno degli effetti degli accordi liberisti di cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'alfiere.
0: Il WTO si fa conoscere con imposizioni assurde che attaccano nel dettaglio la sovranità degli stati. Ad esempio, sanziona gli Stati Uniti per aver vietato di utilizzare delle reti in cui restavano impigliate le tartarughe durante la pesca. Sanziona il Giappone per aver introdotto il divieto di importare prodotti trattati con pesticidi. Sanziona l'Europa per il divieto a importare carni di animali alimentari.

tribunale interno al WTO da 39 multinazionali. Ne nacque una protesta enorme di tutti i movimenti sociali europei e nordamericani, in solidarietà del Sudafrica e contro i brevetti. Le multinazionali a quel punto decisero di ritirare la denuncia e nell'aprile del 2001 si sedettero a un tavolo per discutere dei prezzi.

0: Quindi bastava protestare per ripristinare i diritti? Non proprio. Negli anni 90 il neoliberismo viaggiava incontrastato e imponeva le sue ricette che aggravavano povertà e disuguaglianze. Il risveglio avvenne nel 1999 a Seattle, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Fino a quel momento la globalizzazione neoliberista si era conquistata l'egemonia colonizzando l'immaginario, come osservò all'epoca la giornalista e attivista canadese Naomi Klein.
1: Which is the greatest success of neoliberalism, is the colonization of our imaginations.
0: Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

cavo telegrafico era composto da 548.000 km di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 km sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

0: pesi, ragazzi. Giù
1: intrippato. Intrippato.
2: Ci facciamo?
0: Ci facciamo?
1: C'ha no, non c'ho la paglia, c'ho le cazzo.
0: Allora, schiodiamoci.
1: Oh, ma che cazzo me ne frega?
0: Che cazzo me ne frega?
1: Ma sei
0: tu

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, moro.
3: Ma che c'avevi? Tu pneumatici al posto dei polmoni.
1: Respiravo con la cannuccia del bambù, no? Come il protagonista dei Piranha, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come te puzzava il fiato.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
5: E come la spieghi?
1: Come la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

0: Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda.
1: Jump!

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto. Mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti. Si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno. L'inferno di me stesso.

di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.

Mi chiamo Dexter. Dexter Morgan. Non so cosa mi ha fatto diventare ciò che sono, ma qualunque cosa sia stata, mi ha lasciato un vuoto dentro. Le persone fingono molto. Io fingo quasi tutto. E fingo molto bene.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

di un grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e tre figlioletti in tenera età.

si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgolo, un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta. E tu che stai a sentire, ti imbrogli a pressa, isso come succede spesso. E addio felicità.

This

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 25%.
1: To die, to be really dead, that must be glorious.

Thank you.

0: Molte le persone amano indossare un uniforme perché le fa sentire parte di un'idea o di un grande progetto.
1: Acquista il kit completo con gli specchi deformanti e le risate registrate. Il tuo rendimento non avrà più limiti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.com.

capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potevo la mia funzione, per cui restano l'arma e cinque risposte, e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo la scella, allora i buboni enormi, cavo le croste, il lus che colava praticamente dal cavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo ancora mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita che inguinava ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi stavano, colava da potere, io defecavo dentro anche la voce.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
1: Brunori metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giroma mi vogliono anche Brunori. Più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore, bene, posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.
3: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3.
4: She's building
3: 2,
4: up and you can see
3: 1,
4: the fire.
3: 0.
4: Coming out.
3: We have commit.
5: We have liftoff.
6: We have liftoff.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma
1: te le suona. www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
3: Yo, your name your Jody, but I wait I got check up. Come to the doctor. Abakonyi baruga katipona bajemba kebere.

always thought alien life would come from the stars.

0: a star.
1: Chaos is spreading around the globe.

0: come from the stars.
1: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
2: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
1: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
2: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FGC, da quando avevo 16 anni.

0: 15 anni sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
0: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68, ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma. Radio Ciroma.
2: 24 ore su 24. Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.
3: Bravo.

sensibile e vaga come stelle dell'orizzonte. Francesca Mambro fu protagonista delle versioni nera degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause.

difese Francesca perché lo scelse come compagno di vita? A questa domanda rispose con una frase da ginnasio nichilista, lapidaria, nel senso di lapide.

lettera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, e velo corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 39 minuti.
1: We understand this. Yet I must somehow gain the confidence of these savages. After all, they too have rules of conduct.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: anche sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Buonasera, sono la signora Jones. Volevo dire, sono solo io? Cioè, non l'avete notato anche voi l'altro giorno? Qua, un gruppo di ragazzini, anche femmine sa, ha dato fuoco a un barbone, qua, alla stazione. La settimana prima, non qua, ma quasi, un gruppo di maschietti ha violentato una compagna di scuola. Tutte e due le volte hanno detto che era per ridere, una cosa da divertirsi, uno scherzo. Ma volevo dire, sono solo io. O l'avete notato anche voi? L'avete notato? Beh, grazie, grazie. Vi ascolto alla radio.

Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

Thank you.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è l'una e 46 minuti.
1: Che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.